0: Pacifique FM, relax.
1: Scivola l'ammiraglia nella notte senza luna. Sono colpi cadenzati, come battiti del cuore. Son pensieri in mezzo al mare, son carezze passeggere.

c'è la strada aperta per tutta la vita. La lingua del tuo cuore per l'infinità.